temo non raggi di vana, ni le temo una cosa non vana. Se mi pare una guapa per gallo, però se vicino lo parto un raggio.